0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is where pop lives.
2: What's up? It's Doja Cat.
3: My name's Abel Tesfaye, aka The Weeknd.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, it's Taylor Swift.
1: Digital 1029.